paradossi. A voi. Vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.